0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Globo. Globo. Éxitos todo el día.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Globo. Éxitos todo el día. 7-9.